Sahara World Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Sahara World Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Sahara World Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

sabato 18 luglio 2026. La chiesa ricorda Sant'Arnolfo di Metz e San Federico di Utrecht. La luna è crescente. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo orgoglioso non mangia carne avariata anche quando ha fame, né ruba acqua dal pozzo di un altro quando ha sete. E oggi si celebra la giornata internazionale di Nelson Mandela. Ora, con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 390 a.C. prendeva il via il sacco di Roma, interamente sottoposta a razzie da parte dei Galli Senoni, tranne il Campidoglio, dove lo starnazzare delle oche aveva avvisato i romani del pericolo. Nel 1334 a Firenze iniziavano i lavori per costruire la torre campanaria per la cattedrale di Piazza del Duomo. Capomastro era Giotto. Nel 1610 a Porto Ercole moriva Michelangelo Merisi, il pittore conosciuto con il nome di Caravaggio. Nel 1925 il capo nazista Adolf Hitler pubblicava Mein Kampf, il saggio sul proprio pensiero politico. E nel 1968 in California veniva fondata la NM Electronics, l'azienda produttrice di microprocessori, poi rinominata Intel. 50 anni fa, nel 1976, a Montreal per la prima volta un atleta olimpico otteneva il massimo punteggio da tutti i giudici. Era la ginnasta 14enne Nadia Comaneci. Nel 1987 una piena del fiume Brembo colpiva diversi comuni in Val Brembana, uccidendo 5 persone, mentre un altro muro di acqua e fango distruggeva il condominio La Quiete a Tartano, causando 12 morti. L'alluvione in Valtellina sarebbe costata la vita a 53 persone. Nel 2012, dopo 270 giorni di prigionia, veniva liberata Rossella Urru, la cooperante rapita da un gruppo islamico in un campo per rifugiati in Algeria. E nel 2023 l'Organizzazione Meteorologica Mondiale confermava il corretto rilevamento della più alta temperatura in Italia ed Europa dell'11 agosto 2021, quando a Floridia, nel Siracusano, si erano registrati 48,8 gradi centigradi. Sono nati il 18 luglio, nel 1914 il ciclista Gino Bartali, nel 1917 la giornalista e scrittrice Fernanda Pivano, nel 1918 l'ex presidente del Sudafrica e premio Nobel per la pace Nelson Mandela e nel 1929 l'attrice Franca Rame. Sono nati oggi anche il politico e presidente del Senato Ignazio La Russa, nel 1947, il cantante dei Tazenda Andrea Parodi, nel 1955, l'attore Vin Diesel, nel 1967, il rapper Frankie High Energy, nel 1969, la ex sindaca di Roma Virginia Raggi, nel 1978, il pallavolista oro olimpico e mondiale Alessia Orro, nata in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 18 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22.

you. Then we start holding each other.

Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage

0: Sono le 7.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Ottava notte consecutiva di attacchi americani in Iran, questa volta non solo per indebolire le infrastrutture logistiche e militari dei Pasdaran, ma anche per vendicare la morte dei due soldati statunitensi rimasti uccisi nei raid degli scorsi giorni in Giordania. Trump ha detto: la loro morte è molto triste. I Pasdaran intanto hanno annunciato Hormuz è del tutto chiuso, sospesi gli impegni del memorandum di tregua. Washington invia nuovi jet da guerra in Medio Oriente. Il concerto di Bad Bunny in programma a Milano nella serata di ieri è stato evacuato a causa del forte temporale con grandine e raffiche di vento che ha colpito la zona durante lo show dell'artista portoricano. In fuga 80.000 fan che erano presenti all'esibizione. Come spiegato dai vigili del fuoco, diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa dai chicchi di grandine di grandi dimensioni, soccorsi dal personale del 118. Dramma Milano Marittima sul litorale Ravennate. Una bambina di 4 anni di famiglia austriaca è morta dopo essere annegata nella piscina di un hotel poco dopo le 14 di ieri. Inutili i soccorsi, i carabinieri hanno avviato le indagini. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli inquirenti. Aperto un fascicolo e disposto il sequestro della piscina. Verrà inoltre eseguita l'autopsia sul corpo della bimba. Un incendio è divampato ieri sera a Milano in zona Palmanova in un appartamento al quinto piano. Spente le fiamme all'interno dell'abitazione, i vigili del fuoco hanno trovato i corpi di marito e moglie rispettivamente di 89 e 94 anni. A quanto si è saputo, la donna morta non era autosufficiente e in grado di muoversi. Evacuato l'intero stabile, diversi gli intossicati. Il sindaco di New York, Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York, come previsto, per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Credo che il primo ministro Netanyahu debba essere processato dall'AIA, ha detto Mamdani, riferendosi alla sede della Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite. I mondiali di calcio: l'Inghilterra si prende il terzo posto al mondiale dopo la pazza sfida vinta contro la Francia dall'ultima panchina di Deschamps. La sblocca subito Capitan Rice, annullato per fuorigioco il 2-0 di Saka. Lo trova Konsa di testa su corner di Rice e Saka fa doppietta prima dell'intervallo. Nella ripresa la riaprono i Blues. Mbappé fa doppietta, 10 gol in questo mondiale, intervallato da Barcola. Olisier due volte a centimetri dal 4-4. Saka fa tripletta sul rigore prima delle firme di Dembélé e Bellingham. Per ora è tutto, a più tardi.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

signal now.

0: Sono le 8.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il conflitto USA-Iran è in primo piano, è l'ottavo giorno consecutivo di raid. Washington ha iniziato una nuova ondata di attacchi contro Teheran che dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti a Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta Donald Trump. L'Iran minaccia un'offensiva su vasta scala in risposta ai raid americani e Khamenei minaccia di impartire a Washington lezioni indimenticabili. Washington invia nuovi jet da guerra in Medio Oriente.
1: Conflitto Mosca-Kiev. Nella notte forze ucraine hanno colpito un deposito petrolifero nel Krai di Stavropol in Russia e diversi obiettivi nei territori occupati. Un deposito di petrolio nella regione di Stavropol è stato colpito dalle forze ucraine per la terza volta nel giro di poche settimane. Potenti esplosioni causate da missili balistici russi hanno scosso diversi quartieri della capitale ucraina Kiev, dove una persona ha perso la vita. Il sindaco ha riferito di 7 feriti, 6 dei quali ricoverati in ospedale.
2: Il concerto di Bad Bunny ieri a Milano è stato evacuato a causa del forte temporale con grandine e raffiche di vento che ha colpito la zona durante lo show dell'artista portoricano, in fuga 80.000 fan che erano presenti all'esibizione. Come spiegato dai vigili del fuoco, diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa dai chicchi di grandine e di grandi dimensioni, soccorsi dal personale del 118.
1: Paolo Borsellino, 34 anni fa la strage di Via D'Amelio nell'attentato di mafia. Il magistrato siciliano, membro del pool antimafia, venne assassinato a Palermo il 19 luglio 1992, insieme a 4 uomini e una donna della sua scorta. Sono passati 34 anni tra processi, depistaggi, inchieste che non hanno fatto piena luce su tutti i livelli di coinvolgimento nella strage. Insieme all'amico e collega Giovanni Falcone, anch'egli ucciso da Cosa Nostra pochi mesi prima, il giudice è considerato una delle figure di spicco della guerra alla criminalità organizzata in Sicilia.
2: Ancora caldo sull'Italia, nel sud della Sardegna, a Muravera, ieri si sono toccati 47,3 gradi. Nelle prossime ore si raggiungeranno 42 gradi a Cagliari, 41 a Foggia, 43 Terni, 39 a Matera e Ascoli Piceno, 38 a Firenze, 37 a Roma, 36 a Milano. Oggi scendono a 14 le città da bollino rosso, risaliranno a 17 domani, ma martedì, secondo il CNR, potrebbe attenuarsi il caldo grazie all'arrivo di aria più fresca.
1: Il calcio, l'Inghilterra si prende il terzo posto nel Mondiale 2026, pazzo 6-4 alla Francia nella finalina. Primo tempo horror per gli uomini di Deschamps, che vanno sotto di 4 gol con le reti di Rice, Conse e Saka. Mbappé si accende nella ripresa, anche Barcola in gol. A un passo dalla rimonta, Saka allunga su rigore all'87esimo. Dembélé nel recupero accorcia nuovamente, ma poi Bellingham chiude i conti al 97esimo. Stasera la finale è a New York tra Spagna ed Argentina.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

ancora le tue rughe. Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho. Cerca per me giorni e ragione, portami arance americane, storie di donne, di acquavite, ed erai sangue.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Una persona è rimasta uccisa, altre 13 ferite, mentre diversi edifici residenziali sono stati danneggiati e dati alle fiamme a Kiev in seguito a un massiccio attacco missilistico balistico russo che ha colpito la capitale ucraina nella notte. Lo riporta Kyiv Independent. Secondo i giornalisti del quotidiano presenti sul posto, diverse esplosioni sono state udite intorno all'1.47 e l'1.54 ora locale. Altre esplosioni sono state segnalate intorno alle 2.09 e alle 2.13, con decine di missili lanciati nell'arco di appena un'ora.
1: Ottava notte consecutiva di attacchi americani in Iran, questa volta non solo per indebolire le infrastrutture logistiche e militari dei Pashdaran, ma anche per vendicare la morte dei due soldati statunitensi rimasti uccisi nei raid degli scorsi giorni in Giordania. La loro morte è molto triste, dice Trump. I Pashdaran intanto hanno annunciato Hormuz è del tutto chiuso, sospesi gli impegni del memorandum di tregua. Washington invia nuovi jet da guerra in Medio Oriente.
2: Sono finiti di nuovo in manette i fratelli Andrew e Christian Tate, influencer misogini e vicini al movimento MAGA di Donald Trump. A 4 anni dal loro arresto in Romania, i due sono stati presi in custodia dalle autorità federali a Miami a seguito di un mandato di cattura segreto e una richiesta di estradizione presentata dalla Crown Prosecution Service britannico. I fratelli Tate sono accusati a vario titolo di 59 capi d'accusa, tra cui stupro e traffico sessuale di esseri umani. L'avvocato dei Tate ha parlato con l'Associated Press negando ogni accusa. In Gran Bretagna non lavorano in modo pulito, ha detto.
1: Una violenta tempesta di grandine, fulmini e vento si è abbattuta ieri sera su Milano. All'ippodromo La Maura il concerto di Bad Bunny è stato interrotto dopo appena 6 canzoni. Alcuni spettatori sono stati feriti alla testa dai chicchi di grandine, soccorsi dal 118. I vigili del fuoco hanno evacuato le circa 80.000 persone presenti.
2: Come anticipato dagli esperti meteo, l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia inizia a dare i primi segni di cedimento e soprattutto al nord si inizia a respirare, anche se i bollini rossi per le ondate di calore tornano ad aumentare. Se oggi il Ministero segnala 14 città con massimo livello di allerta, lunedì saranno di nuovo 17. Attese in giornata le prime abbondanti piogge con l'allerta temporali su Veneto e Lombardia.
1: Calcio, il giorno della finale dei Mondiali 2026. Oggi la Spagna sfida l'Argentina nell'ultimo atto della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La nazionale di De La Fuente arriva al match dopo aver battuto la Francia, mentre l'albiceleste ha superato l'Inghilterra in rimonta per 2-1. Per la Formula 1 oggi il mondiale riparte con il Gran Premio del Belgio con Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica piloti, che partirà dalla pole position davanti a Max Verstappen.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: We play the best classics, more than you can imagine. Ooh.

0: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
1: Torna Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È l'ottavo giorno consecutivo di raid. Washington ha iniziato una nuova ondata di attacchi contro Teheran che dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta Donald Trump. L'Iran minaccia un'offensiva su vasta scala in risposta ai raid americani e Khamenei minaccia di impartire a Washington lezioni indimenticabili. Intanto il sindaco di New York, Mamdani, annuncia: se Netanyahu viene a New York potrei arrestarlo, è un criminale di guerra.
1: Una persona è rimasta uccisa ed altre 13 ferite, mentre diversi edifici residenziali sono stati danneggiati e dati alle fiamme a Kiev. In seguito a un massiccio attacco missilistico balistico russo che ha colpito la capitale ucraina nella notte, lo riporta il Kiev Independent. Secondo i giornalisti del quotidiano presenti sul posto, diverse esplosioni sono state udite intorno all'1:47 e all'1:54 ora locale. Altre esplosioni sono state segnalate intorno alle 2:09 e alle 2:13 ora locale, con decine di missili lanciati nell'arco di appena un'ora.
2: Una violenta tempesta di grandine, fulmini e vento si è abbattuta su Milano nella serata di ieri. All'ippodromo La Maura il concerto di Bad Bunny è stato interrotto dopo appena 6 canzoni. Alcuni spettatori sono stati feriti alla testa dai chicchi di grandine e soccorsi dal 118. I vigili del fuoco hanno evacuato le circa 80.000 persone presenti. L'organizzazione ha ufficializzato che il concerto non sarà riprogrammato, ma i fan verranno rimborsati.
1: Sono finiti di nuovo in manette i fratelli Andrew e Tristan Tate, influencer misogini e vicini al movimento MAGA di Donald Trump. A 4 anni dal loro arresto in Romania, i due sono stati presi in custodia dalle autorità federali a Miami a seguito di un mandato di cattura segreto e una richiesta di estradizione presentati dal Crown Protection Service britannico. I fratelli Tate sono accusati a vario titolo di 59 capi d'accusa, tra cui stupro e traffico sessuale di esseri umani. L'avvocato dei Tate ha parlato con l'Associated Press negando ogni accusa. In Gran Bretagna, ha detto, non lavorano in modo pulito.
2: Si svolgerà oggi a Genova il corteo nazionale organizzato in occasione del 25esimo anniversario del G8 del 2001, attesi migliaia di manifestanti e attivisti anche da altri paesi europei. La manifestazione, promossa da una rete di movimenti, collettivi, associazioni e spazi sociali, prenderà il via alle 15:30 da Piazza Alimonda, ribattezzata dai collettivi Piazza Carlo Giuliani, in ricordo della vittima delle giornate del G8. A precedere l'avvio del corteo alle 14:30, un preconcentramento dei giovani davanti alla scuola Diaz.
1: Lo sport: è il giorno della finale dei mondiali 2026. Stasera la Spagna sfida l'Argentina nell'ultimo atto della rassegna iridata di scena negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Calcio d'inizio alle 21 italiane. Per il tennis, Luciano Darderi a caccia del back-to-back a Bastad. L'avversario in finale è Andrei Rublev, numero 1 del seeding. Appuntamento alle 14. E per la Formula 1 oggi il mondiale riparte con il Gran Premio del Belgio, con Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica piloti, che partirà dalla pole position davanti a Max Verstappen.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

Buona domenica 19 luglio 2026. La chiesa ricorda Sant'Arsenio il Grande e Santa Aurea. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: non adoperare altro profumo che il fascino dei tuoi pensieri. Insomma, un invito a valorizzare la propria interiorità più che l'apparenza. E ora con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1374 moriva ad Arcueil il poeta e scrittore Francesco Petrarca. Avrebbe compiuto 70 anni il giorno seguente. Nel 1900 entrava in servizio la metropolitana di Parigi. Nel 1925, dopo essere stato il primo italiano a conquistare la gara francese, il ciclista Ottavio Bottecchia trionfava per la seconda volta consecutiva al Tour de France, che sempre oggi, ma nel 1952, veniva vinta da Fausto Coppi, fresco vincitore anche del Giro d'Italia. E nel 1969, alle 17:21 ora di Greenwich, l'Apollo 11 entrava nell'orbita lunare. Nel 1975 a Castelnuovo del Garda si inaugurava il parco divertimenti Gardaland, il primo in Italia ad orientamento ludico. Nel 1985 il cedimento di un bacino fangoso nel comune di Tesero, in Val di Stava, provocava una delle più gravi catastrofi italiane, in cui perdevano la vita 268 persone. Nel 1992, in via D'Amelio a Palermo, un'autobomba vicino alla casa della madre uccideva il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. 30 anni fa, nel 1996, i Giochi Olimpici di Atlanta alla cerimonia inaugurale avevano un ultimo tedoforo d'eccezione, il pugile Mohamed Ali. Nel 2001, nel deserto del Chad, veniva ritrovato il teschio di un ominide databile a 6 milioni di anni prima dell'Homo sapiens. E nel 2017, Despacito, di Luis Fonsi e Daddy Yankee, conquistava il primato di ascolti in rete con 4 miliardi e 380 milioni di riproduzioni in soli 6 mesi. Sono nati il 19 luglio, nel 1834 il pittore Edgar Degas. Nel 1924 l'imprenditore simbolo della lotta alla mafia Libero Grassi. Nel 1945 il dirigente sportivo Gianni Petrucci. Nel 1947 il chitarrista e compositore Brian May. Nel 1949 il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi. Nel 1950 l'attrice Fioretta Mari. E nel 1951 il regista Abel Ferrara. Nascevano oggi anche gli attori Lucrezia Lante della Rovere nel 1966, quindi oggi sessantenne, Roberto Farnesi nel 1969 e Luigi Esposito del duo Gigi e Ross nel 1978, il politico e sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel 1966, quindi sessantenne, e per chiudere il rapper Rancore, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 19 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: meteo.
1: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Sono le 11.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Mariangela Sandrone, moglie del gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a quasi 15 anni di detenzione, lancia un appello al Presidente della Repubblica dalle pagine della stampa. Gli chiedo soltanto di guardare oltre le carte processuali, di considerare l'età di Mario, i traumi che ha subito e il fatto che non è un pericolo per la società. Il legale di Roggero ha detto: siamo fiduciosi, ma i tempi non sono brevi. Interviene anche la Premier Giorgia Meloni, secondo la quale tutti dovrebbero farsi qualche domanda in più. Ieri la visita di Salvini in carcere, le opposizioni vanno all'attacco.
1: Andrew e Tristan Tate, fratelli ed influencer britannici, sono stati arrestati a Miami. Le accuse a carico dei due non sono state rese note, ma l'arresto è avvenuto in seguito a una richiesta di estradizione da parte del Regno Unito, dove Andrew Tate è stato incriminato per stupro, organizzazione o favoreggiamento della tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione con le personali e altri 19 capi d'accusa. Il fratello Tristan Tate invece deve rispondere di violenza sessuale, stupro, organizzazione o agevolazione della tratta a scopo di sfruttamento sessuale.
2: È entrato di soppiatto nella stanza d'albergo dove alloggiava una ragazzina di soli 15 anni, poi, dopo averla avvicinata nel letto, ha tentato di violentarla, ma è stato prontamente bloccato dal padre della giovane vittima, che ha poi allertato le forze dell'ordine. È successo al Lido di Camaiore a Lucca, in manette un 27enne del posto.
1: Si svolgerà oggi a Genova il corteo nazionale organizzato in occasione del 25esimo anniversario del G8 del 2001. Attesi migliaia di manifestanti e attivisti anche da altri paesi europei. La manifestazione è promossa da una rete di movimenti, collettivi, associazioni e spazi sociali. Prenderà il via alle 15.30 da Piazza Alimonda, ribattezzata dai collettivi Piazza Carlo Giuliani in ricordo della vittima delle giornate del G8. A precedere l'avvio del corteo alle 14.30, un preconcentramento dei giovani davanti alla scuola Diaz.
2: 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, nell'attentato di mafia in cui perse la vita Paolo Borsellino, il magistrato siciliano, membro del pool antimafia, venne assassinato a Palermo il 19 luglio 1992 insieme a 4 uomini e una donna della scorta. Sono passati 34 anni tra processi, depistaggi, inchieste che non hanno fatto piena luce su tutti i livelli di coinvolgimento nella strage. Insieme all'amico e collega Giovanni Falcone, anche egli ucciso da Cosa Nostra pochi mesi prima, Borsellino è considerato una delle figure di spicco della guerra alla criminalità organizzata in Sicilia.
1: Come anticipato dagli esperti meteo, l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia inizia a dare i primi segni di cedimento e soprattutto al nord si inizia a respirare, anche se i bollini rossi per le ondate di calore tornano ad aumentare. Se oggi il Ministero segnala 14 città col massimo livello di allerta, lunedì saranno di nuovo a 17. Attese in giornata le prime abbondanti piogge con l'allerta temporale su Veneto e Lombardia.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato in occasione dell'anniversario della strage di Via D'Amelio, in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino. La strage di Via D'Amelio, due mesi dopo quella di Capaci, ha segnato in profondità la coscienza del paese, rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. La premier Meloni ha detto: è stata indicata la strada in difesa della legalità.
1: E oggi ricorre anche il 25esimo anniversario del G8 di Genova. Previsto un corteo nazionale dove sono attesi migliaia di manifestanti e attivisti anche da altri paesi europei. La manifestazione è promossa da una rete di movimenti, collettivi, associazioni e spazi sociali. Prenderà il via alle 15.30 da Piazza Alimonda, ribattezzata dai collettivi Piazza Carlo Giuliani, in ricordo della vittima delle giornate del G8. A precedere l'avvio del corteo alle 14.30, un preconcentramento dei giovani davanti alla scuola Diaz.
2: Mariangela Sandrone, moglie del gioielliere Marco Roggero, condannato in via definitiva a quasi 15 anni di detenzione, lancia un appello al Presidente della Repubblica dalle pagine della stampa. Gli chiedo soltanto di guardare oltre le carte processuali, di considerare l'età di Mario, i traumi che ha subito e il fatto che non è un pericolo per la società. Il legale di Roggero ha detto: siamo fiduciosi, ma i tempi non sono brevi. Interviene anche la Premier Giorgia Meloni, secondo la quale tutti dovrebbero farsi qualche domanda in più. Ieri la visita di Salvini in carcere, le opposizioni vanno all'attacco.
1: È di almeno 5 morti il bilancio del terremoto che ha colpito nella notte il Perù. La scossa di magnitudo 5.5 ha fatto tremare la terra nella regione centrale andina di Junin. L'epicentro è stato individuato a un paio di chilometri dalla cittadina di Sicaia. Secondo quanto hanno riferito le autorità locali, fin da subito i primi soccorritori hanno potuto verificare la presenza di diversi abitanti ancora sotto le macerie.
2: Migliaia di utenti segnalano disservizi in corso su Facebook e Instagram, account non disponibili al momento. Si è verificato un errore, si legge accedendo al social network del gruppo Meta. Stando a Down Detector, i primi problemi sono stati rilevati intorno alle 9.30 di oggi e sembrano coinvolgere utenti in diversi paesi.
1: Calcio, ultimo atto dei mondiali 2026. Al MetLife Stadium di New York si affrontano stasera Spagna ed Argentina in finale. Partita in programma alle 21 italiane. Della Fuente in conferenza ha rassicurato sulle condizioni di Yamal: sta bene. Scaloni ha detto: è l'ultima di Messi, chiedete a lui. Per il CT argentino un paio di dubbi, con Montiel e De Paul favoriti su Molina e Simeone.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

0: Sono le 12 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Nel 34esimo anniversario dell'attentato mafioso in cui hanno perso la vita il magistrato Borsellino e 5 agenti della scorta, il capo dello Stato Mattarella ricorda: la strage di Via D'Amelio, 2 mesi dopo quella di Capaci, ha segnato in profondità la coscienza del paese, ma la Repubblica ha dimostrato di essere più forte. La premier Meloni ha detto: Borsellino ci ha lasciato un'eredità fatta di coraggio, amore per la patria e fiducia nei giovani.
1: L'Iran afferma di aver attaccato con droni installazioni e attrezzature militari americane presso Camp al-Alderi e la base di Ali al-Salem in Kuwait. L'agenzia di stampa iraniana Tasnim riporta di attacchi missilistici contro obiettivi in Kuwait e Erbil, nel Kurdistan iracheno, mentre l'esercito del Kuwait in precedenza aveva reso noto che le difese aeree stavano intercettando attacchi missilistici e di droni iraniani.
2: Nella notte forze ucraine hanno colpito un deposito petrolifero nel Krai di Stavropol in Russia e diversi obiettivi nei territori occupati. Un deposito di petrolio nella regione di Stavropol è stato colpito dalle forze ucraine per la terza volta nel giro di poche settimane. Potenti esplosioni causate da missili balistici russi hanno scosso diversi quartieri della capitale ucraina Kiev, dove una persona ha perso la vita. Il sindaco ha riferito di 7 feriti, 6 dei quali ricoverati in ospedale.
1: L'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia inizia a dare i primi segni di cedimento e soprattutto al nord si inizia a respirare, anche se i bollini rossi per le ondate di calore tornano ad aumentare. Se oggi il Ministero segnala 14 città col massimo livello di allerta, domani saranno di nuovo 17. Attese le prime abbondanti piogge dopo la grandinata che ha investito nella serata di ieri Milano. Feriti al concerto di Bad Bunny interrotto per la grandinata e le raffiche di vento.
2: Instagram e Facebook hanno registrato questa mattina migliaia di segnalazioni di disservizi negli Stati Uniti. Oltre 4.800 utenti hanno segnalato disservizi per Facebook sulla piattaforma Down Detector e più di 2.800 per Instagram, mentre in Italia il problema è emerso intorno alle 9.30 con difficoltà di accesso alle versioni web e app. Reuters ha rilevato interruzioni anche da Singapore, mentre Meta non ha fornito commenti alla stampa.
1: Il calcio: manca pochissimo all'atto conclusivo dei mondiali 2026 disputati in Messico, Stati Uniti e Canada. A sfidarsi stasera alle 21 saranno Spagna e Argentina, che hanno superato rispettivamente Francia e Inghilterra nelle semifinali. È la prima finale tra le due nazionali e solo la seconda sfida in una Coppa del Mondo. L'Inghilterra invece ieri ha conquistato il terzo posto battendo la Francia 6-4.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. In tutta Italia commemorazioni fiaccolate e iniziative dedicate alla memoria delle vittime. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato che il disegno eversivo della mafia è stato sconfitto dalla forza delle istituzioni democratiche. La premier Giorgia Meloni ha rinnovato l'impegno nella lotta alla criminalità organizzata, definendo l'eredità di Borsellino un esempio di coraggio, legalità e fiducia nei giovani.
1: Continua il dibattito sul caso del gioielliere Mario Roggero. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito sproporzionata la pena inflitta e ha confermato di aver chiesto al ministro della giustizia Carlo Nordio di proseguire l'iter per la richiesta di grazia. La moglie di Roggero ha rivolto un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per un atto di clemenza. Intanto il vice premier Matteo Salvini ha fatto visita per la seconda volta al gioielliere in carcere, mentre le opposizioni accusano il centrodestra di fare propaganda sul tema della sicurezza.
2: Andiamo all'estero. Nuova ondata di attacchi russi sull'Ucraina, missili balistici, ipersonici, oltre 120 droni hanno colpito Kiev, provocando almeno una vittima e 13 feriti. Il presidente Zelensky ha ribadito che rafforzare la difesa contro i missili balistici resta una priorità assoluta. Intanto l'Ucraina ha risposto con raid di droni in territorio russo, colpendo un deposito petrolifero e un hub logistico della società Wildberries.
1: All'Angelus da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha rinnovato l'appello per la pace, chiedendo di non dimenticare le popolazioni colpite dalle guerre e di accompagnare con la preghiera ogni impegno per fermare i conflitti. Il pontefice ha poi invitato i fedeli a vivere il Vangelo con umiltà, ricordando che il regno di Dio cresce nella discrezione, nella pazienza e nella forza del bene.
2: Ci occupiamo di meteo. Il caldo afoso si avvicina al picco più intenso. Oggi sono 14 le città da bollino rosso, che diventeranno 17 domani. Al nord resta però il rischio di forti temporali, soprattutto sul Triveneto e su alcune zone della Lombardia. Una svolta è attesa da martedì, quando un fronte di aria più fresca proveniente dalla Scandinavia dovrebbe attenuare la cappa di calore che da giorni interessa gran parte d'Europa.
1: Siamo allo sport. L'Inghilterra conquista il terzo posto ai mondiali, battendo la Francia 6-4 nella finalina disputata a Miami. Protagonista Kylian Mbappé, autore di una doppietta che lo porta a quota 10 gol e lo avvicina al titolo di capocannoniere del torneo. Questa sera a New York l'atto conclusivo della rassegna è ridata con la finalissima tra Spagna e Argentina, che assegnerà il titolo mondiale.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Disco Party, the return of the Disco 70.

0: meteo.
1: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Te dici.
2: Disco party.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Continua l'escalation tra Iran e Stati Uniti. Nuovi bombardamenti hanno colpito l'isola iraniana di Qasem, strategica per il controllo dello stretto di Hormuz. Secondo fonti americane, due militari statunitensi sono morti e un terzo risulta disperso. La Giordania ha evacuato l'aeroporto e il porto di Aqaba per motivi di sicurezza. Intanto, la guida suprema Ali Khamenei ha dichiarato sospeso ogni possibile accordo con Washington, affermando che la firma di Trump non vale nulla.
1: All'Angelus da Castella Gandolfo, Papa Leone XIV ha rinnovato l'appello per la pace, chiedendo di non dimenticare le popolazioni colpite dalle guerre.
3: Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti e al generoso impegno per la pace. Uniamo anche la nostra costante preghiera.
1: Il pontefice ha poi invitato i fedeli a vivere il Vangelo con umiltà, ricordando che il regno di Dio cresce nella discrezione, nella pazienza e nella forza del bene.
2: 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, in cui la mafia uccise il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. In tutta Italia si svolgono commemorazioni e iniziative per ricordare le vittime. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito che il disegno eversivo della mafia è stato sconfitto dalla forza delle istituzioni, mentre la premier Giorgia Meloni ha rinnovato l'impegno dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata, nel segno dell'eredità morale e civile lasciata da Borsellino.
1: Genova ricorda oggi il G8 del 2001 con un corteo nazionale a 25 anni dai fatti che segnarono la città. Migliaia di manifestanti sono attesi da tutta Italia e da diversi paesi europei. La manifestazione partirà nel pomeriggio da Piazza Limonda e si concluderà in Piazza De Ferrari. Gli organizzatori spiegano che l'iniziativa vuole rilanciare la mobilitazione su temi come pace, antifascismo, diritti sociali e opposizione ai conflitti.
2: E prosegue il traffico intenso sulle strade italiane per l'esodo estivo. Viabilità Italia conferma il bollino rosso fino a questa sera e prevede nuove giornate critiche nei prossimi fine settimana. Intanto continua anche l'emergenza caldo. Oggi sono 14 le città da bollino rosso, che diventeranno 17 domani. Al nord resta il rischio di forti temporali, mentre da martedì è atteso un calo delle temperature.
1: Torna in pista la Formula 1 e il mondiale riparte con il Gran Premio del Belgio, con Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica piloti, che partirà dalla pole position davanti a Max Verstappen. Si ricomincia dopo il successo della Ferrari di Charles Leclerc nel Gran Premio di Gran Bretagna, in cui ha preceduto la Mercedes di George Russell e l'altra rossa di Lewis Hamilton.
2: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
4: Do you remember the disco days? Disco party. Right here, right now.

0: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.
1: Disco City Live! Disco Party, from Tom Maltantolari 11. We play the best disco classics.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
2: Disco Party. Back in the groove.

ufficialmente iniziato. Venerdì 7 agosto, la splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate. Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia

0: ad Via Scatenardi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia.
1: Disco Party. Right here, right.

0: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.
1: Disco City Live. Disco Party.

0: disco party. We play the hardest disco music.
1: Tra poco, un altro grande successo.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca è giallo a Eboli nel Salernitano, dove il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato in un terreno agricolo dopo un incendio di sterpaglie. Secondo le prime indagini si tratterebbe del giornalista Luigi Esposito, detto Luca, di 52 anni, collaboratore del quotidiano La Città e opinionista di Sport Italia. L'uomo sarebbe stato ucciso con colpi d'arma da fuoco prima di essere dato alle fiamme. Sull'omicidio indagano i carabinieri e la procura.
1: Si riaccende il dibattito sulla legittima difesa dopo il caso del gioielliere Mario Roggero. La Lega ha depositato una proposta di legge che punta ad ampliare la tutela per chi reagisce ad un'aggressione armata in casa o nel proprio negozio, escludendo la punibilità anche oltre gli attuali limiti previsti dal codice penale. Intanto il vice premier Matteo Salvini ha fatto visita a Roggero nel carcere di Bollate per il secondo giorno consecutivo. Queste le parole del ministro dopo la prima visita di ieri.
3: Sicuramente ritiene di essere vittima di un'ingiustizia, di una pena eccessiva e io ritengo che abbia ragione.
1: Il testo arriva mentre prosegue la discussione sulla richiesta di grazia per Roggero, sostenuta dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e sollecitata anche dalla moglie del gioielliere, con un appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
2: All'estero si aggrava lo scontro tra Stati Uniti e Iran. Nuovi bombardamenti hanno colpito l'isola iraniana di Qasem, punto strategico nello stretto di Hormuz. Secondo fonti americane, due militari statunitensi sono rimasti uccisi e un altro risulta disperso. Per ragioni di sicurezza, la Giordania ha disposto l'evacuazione dell'aeroporto e del porto di Aqaba. Intanto, la guida suprema Ali Khamenei ha annunciato la sospensione di ogni possibile accordo con Washington, dichiarando che la firma di Donald Trump non ha alcun valore.
1: All'Angelus da Castella Gandolfo, Papa Leone XIV ha rinnovato l'appello per la pace, chiedendo di non dimenticare le popolazioni colpite dalle guerre e di accompagnare con la preghiera ogni impegno per fermare i conflitti. Il pontefice ha poi invitato i fedeli a vivere il Vangelo con umiltà, ricordando che il regno di Dio cresce nella discrezione, nella pazienza e nella forza del bene.
2: E Genova ricorda oggi il G8 del 2001 con un corteo nazionale a 25 anni dai fatti che segnarono la città. Migliaia di manifestanti sono attesi da tutta Italia e da diversi paesi europei. Gli organizzatori spiegano che l'iniziativa vuole rilanciare la mobilitazione su temi come pace, antifascismo, diritti sociali e opposizione ai conflitti.
1: Lo sport è il giorno della finale dei mondiali 2026. Questa sera alle 21 italiane, Spagna e Argentina si sfidano al MetLife Stadium di New York per conquistare la Coppa del Mondo. Prima del calcio d'inizio, spazio alla cerimonia di chiusura con grandi protagonisti della musica internazionale, tra cui Laura Pausini, Robbie Williams e Post Malone. Attesa anche un'apparizione di Tom Cruise, mentre Jennifer Hudson canterà l'inno degli Stati Uniti.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

il countdown è ufficialmente iniziato. Venerdì 7 agosto, la splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate, Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia della musica,

voglia via scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Pre.

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio, always on the air. Always on the air.

0: sono le 17.
1: Ben trovati dalla redazione.
2: La procura di Salerno indaga per omicidio dopo il ritrovamento di un cadavere carbonizzato nelle campagne di Eboli. Secondo i primi accertamenti, la vittima sarebbe Luigi Esposito, 53 anni, ma l'identificazione ufficiale è ancora in corso. Il corpo è stato scoperto dai vigili del fuoco durante lo spegnimento di un incendio in un terreno agricolo. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica del delitto, individuare il movente e risalire ai responsabili.
1: Nuova ondata di attacchi tra Russia ed Ucraina. Kiev è stata colpita da oltre 40 missili balistici e ipersonici e da 120 droni. Il bilancio è di almeno una vittima e 13 feriti. Il presidente Zelensky ha ribadito che rafforzare la difesa contro i missili resta una priorità. Intanto l'Ucraina ha rivendicato nuovi raid in territorio russo, con attacchi a depositi di carburante nella regione di Stavropol e a 3 petroliere della cosiddetta flotta ombra nel Mar Nero.
2: E nel ricordo della strage di Via D'Amelio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affermato che il disegno eversivo della mafia è stato sconfitto grazie alla forza delle istituzioni democratiche. Il capo dello Stato ha definito Paolo Borsellino e Giovanni Falcone simboli della riscossa civile del paese, ricordando che la Repubblica ha saputo reagire catturando e condannando esecutori e mandanti delle stragi mafiose.
1: Prosegue l'ondata di caldo sull'Italia. Oggi sono 14 le città da bollino rosso, che diventeranno 17 domani. Al nord resta il rischio di forti temporali, mentre in Sicilia l'emergenza è rappresentata dagli incendi. Le fiamme hanno interessato in particolare le province di Enna e Ragusa, dove sono state evacuate abitazioni e mobilitati Canadair, elicotteri e squadre della protezione civile. Un primo calo delle temperature è atteso da martedì, con l'arrivo di aria più fresca dal nord Europa.
2: Voltiamo pagina, vacanze sempre più care per gli italiani. Secondo un'analisi del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi su dati Istat, negli ultimi 10 anni i prezzi dei voli nazionali sono quasi triplicati, mentre traghetti, alberghi e pacchetti vacanza hanno registrato forti rincari. Aumentano anche i prezzi di carburanti e generi alimentari tipici dell'estate, una situazione che, secondo lo studio, sta cambiando le abitudini delle famiglie, orientate verso soggiorni più brevi, mete vicine e periodi meno costosi.
1: Siamo allo sport. Kimi Antonelli della Mercedes vince il Gran Premio del Belgio di Formula 1. Al secondo e al terzo posto sono arrivati Charles Leclerc della Ferrari e Max Verstappen, pilota della Red Bull. George Russell, compagno di Antonelli alla Mercedes, si è ritirato subito dopo la partenza in seguito a un contatto tra la sua auto e quella di Lewis Hamilton, pilota Ferrari, che ha terminato la corsa al quarto posto.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate. Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti

a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Dopo l'ottava notte di raid americani, Teheran ha lanciato nuovi missili verso la Giordania, intercettati dalle difese statunitensi, mentre Israele ha attivato il sistema Iron Dome per neutralizzare alcuni frammenti diretti verso l'area di Eilat. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi apre alla possibilità di limiti temporanei all'arricchimento dell'uranio, ribadendo però che Teheran non intende rinunciare al proprio programma nucleare.
1: All'Angelus da Castella Gandolfo, Papa Leone XIV ha rinnovato l'appello per la pace, chiedendo di non dimenticare le popolazioni colpite dalle guerre.
3: Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti e al generoso impegno per la pace. Uniamo anche la nostra costante preghiera.
1: Il pontefice ha poi invitato i fedeli a vivere il Vangelo con umiltà, ricordando che il regno di Dio cresce nella discrezione, nella pazienza e nella forza del bene.
2: E continua il dibattito sul caso del gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto alla sua attività. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha definito la pena sproporzionata e ha confermato di aver chiesto al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, di proseguire l'iter per la richiesta di grazia. La premier è invitato a riflettere sul trauma vissuto dal gioielliere durante la rapina e sui limiti della legittima difesa. Intanto il vice premier Matteo Salvini ha fatto visita a Roggero nel carcere di Bollate per il secondo giorno consecutivo.
1: La cronaca. A Bologna un uomo di 43 anni è morto dopo un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Gli agenti erano intervenuti per la segnalazione di una persona in forte stato di agitazione. Dopo essere stato immobilizzato, l'uomo ha accusato un malore. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica. A Gallipoli invece un ragazzo di 17 anni è stato brutalmente aggredito all'esterno di una discoteca, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Lecce, mentre i carabinieri indagano per identificare i responsabili.
2: E prosegue l'ondata di caldo sull'Italia. Oggi sono 14 le città da bollino rosso, che diventeranno 17 domani. Al nord resta il rischio di forti temporali, mentre in Sicilia l'emergenza è rappresentata dagli incendi. Le fiamme hanno interessato in particolare le province di Enna e Ragusa, dove sono state evacuate abitazioni e mobilitati Canadair, elicotteri e squadre della Protezione Civile. Un primo calo delle temperature è atteso da martedì, con l'arrivo di aria più fresca dal nord Europa.
1: Siamo allo sport. Kimi Antonelli conquista il Gran Premio del Belgio di Formula 1 sul circuito di Spa e rilancia la sua corsa al titolo mondiale. E la pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarto Lewis Hamilton con l'altra Ferrari, mentre George Russell è stato costretto al ritiro subito dopo il via. Al termine della gara Antonelli ha dedicato la vittoria al lavoro della squadra, definendola un successo fondamentale dopo un periodo difficile.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

Buona domenica 19 luglio 2026. La chiesa ricorda Sant'Arsenio il Grande e Santa Aurea. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: non adoperare altro profumo che il fascino dei tuoi pensieri. Insomma, un invito a valorizzare la propria interiorità più che l'apparenza. E ora con il sito accaddeoggi.it

Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1374 moriva ad Arcueil il poeta e scrittore Francesco Petrarca. Avrebbe compiuto 70 anni il giorno seguente. Nel 1900 entrava in servizio la metropolitana di Parigi. Nel 1925, dopo essere stato il primo italiano a conquistare la gara francese, il ciclista Ottavio Bottecchia trionfava per la seconda volta consecutiva al Tour de France, che sempre oggi, ma nel 1952, veniva vinta da Fausto Coppi, fresco vincitore anche del Giro d'Italia. E nel 1969, alle 17:21 ora di Greenwich, l'Apollo 11 entrava nell'orbita lunare. Nel 1975 a Castelnuovo del Garda si inaugurava il parco divertimenti Gardaland, il primo in Italia ad orientamento ludico. Nel 1985 il cedimento di un bacino fangoso nel comune di Tesero, in Val di Stava, provocava una delle più gravi catastrofi italiane, in cui perdevano la vita 268 persone. Nel 1992, in via D'Amelio a Palermo, un'autobomba vicino alla casa della madre uccideva il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. 30 anni fa, nel 1996, i Giochi Olimpici di Atlanta alla cerimonia inaugurale avevano un ultimo tedoforo d'eccezione, il pugile Mohamed Ali. Nel 2001, nel deserto del Chad, veniva ritrovato il teschio di un ominide databile a 6 milioni di anni prima dell'Homo sapiens. E nel 2017, Despacito, di Luis Fonsi e Daddy Yankee, conquistava il primato di ascolti in rete con 4 miliardi e 380 milioni di riproduzioni in soli 6 mesi. Sono nati il 19 luglio, nel 1834 il pittore Edgar Degas. Nel 1924 l'imprenditore simbolo della lotta alla mafia Libero Grassi. Nel 1945 il dirigente sportivo Gianni Petrucci. Nel 1947 il chitarrista e compositore Brian May. Nel 1949 il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi. Nel 1950 l'attrice Fioretta Mari. E nel 1951 il regista Abel Ferrara. Nascevano oggi anche gli attori Lucrezia Lante della Rovere nel 1966, quindi oggi sessantenne, Roberto Farnesi nel 1969 e Luigi Esposito del duo Gigi e Ross nel 1978, il politico e sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel 1966, quindi sessantenne, e per chiudere il rapper Rancore, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 19 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Broward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Broward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Broward Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vinci.

0: sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca, momenti di paura in un circolo sportivo di Mentana, alle porte di Roma, dove una fuga di cloro ha reso necessaria l'evacuazione di una cinquantina di persone. Un bambino di 5 anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale, mentre altre 7 persone, tra cui 4 minori, sono state ricoverate in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e accertare le cause dell'incidente. Il circolo è stato temporaneamente chiuso.
1: È stato ritrovato ad Eboli, nel Salernitano, il corpo senza vita di Luigi Esposito, conosciuto come Luca, giornalista e opinionista sportivo. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme tra la vegetazione. Il cadavere è stato scoperto dai vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento dell'incendio. Sul caso indagano i carabinieri e la procura di Salerno.
2: E all'estero si aggrava il bilancio dei massicci attacchi russi sull'Ucraina. Nelle ultime 24 ore i raid hanno provocato almeno 20 morti e oltre 140 feriti. La capitale Kiev è stata colpita da missili balistici e droni, mentre attacchi hanno interessato anche Kharkiv, Odessa e Sumy. Secondo l'aeronautica ucraina, Mosca ha lanciato nella notte 125 droni e decine di missili, compresi 10 vettori ipersonici Zircon. Intanto il presidente Zelensky ha convocato colloqui strategici con i vertici militari per definire le prossime mosse del conflitto.
1: Vacanze sempre più care per gli italiani. Secondo un'analisi del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, su dati Istat, negli ultimi 10 anni i prezzi dei voli nazionali sono quasi triplicati, mentre traghetti, alberghi e pacchetti vacanza hanno registrato forti rincari. Aumentano anche i prezzi di carburanti e generi alimentari tipici dell'estate. Una situazione che, secondo lo studio, sta cambiando le abitudini delle famiglie, orientate verso soggiorni più brevi, mete vicine e periodi meno costosi.
2: Cambia il tempo sull'Italia. Da domani l'anticiclone africano inizierà a ritirarsi, lasciando spazio a correnti più fresche provenienti dall'Artico. Sono attesi temporali anche di forte intensità e un sensibile calo delle temperature, con valori in diminuzione fino a 10 gradi rispetto ai picchi delle ultime settimane. Secondo le previsioni, il clima dovrebbe mantenersi su valori più vicini alla media stagionale, almeno fino ai primi giorni di agosto.
1: Siamo allo sport. È il giorno della finale dei mondiali 2026. Questa sera alle 21 italiane, Spagna e Argentina si sfidano al MetLife Stadium in New Jersey, ma non lontano da New York, per conquistare la Coppa del Mondo. Prima del calcio d'inizio, spazio alla cerimonia di chiusura con grandi protagonisti della musica internazionale.
2: Ed era davvero tutto. Grazie della cortese attenzione e una buona serata.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate. Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia della

0: a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia.
1: Spot.
2: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
3: This is Studio Radio, 24 hours a day. Welcome to Studio Radio, 24 hours a day. We play the best sound of yesterday.

York, Tokyo, in tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica, firmata Studio Radio, The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: The Vintage Station.
2: Sono le 20 e 2 minuti.

0: Howard Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Howard Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Howard Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.
1: We play the best classics, more than you can imagine.

splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate. Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia

da via Scatenardi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Evergreen on Studio Radio.

0: Weekend Mix, ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

iniziato. Venerdì 7 agosto, la splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate, Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia della musica,

a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia.

splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate. Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto

vi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: La notte come il giorno. Il meglio della programmazione giornaliera su Studio Radio.
2: You remember the disco days? Disco party. Right here, right now.

0: sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.
1: Disco City Live! Disco Party, from Tom Maltantolari 11. We play the best disco classics.

0: Tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
1: Disco Party. Back in the groove.

cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate. Retro Beat 70, 80, 90. Se avete

a via scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia. Disco Party.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio. Disco City Live. Disco Party.

cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate. Retro Beat 70, 80, 90.

scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto,

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio, always on the air.
2: Always on the air.